0: A esta hora, la radio viaja con vos.
1: Caminamos un rato por las callecitas y vamos por unas pastas.
2: Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata.
1: Podemos cruzar el Tevere.
2: Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata.
1: Passear por Villa Borghese.
2: Sono andato sempre dritto come un treno.
1: O por las termas de Caracalla.
2: Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero.
1: Roma eterna.